soliti contenuti. Scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Samurai J con Belen Rodriguez e Roy Paci, Balla Morena.

0: secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

0: Ciao a Piemonte Sound da Olli.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Tutti i giorni dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli afficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio. Ascolta la radio che ti ascolta.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto a Radio Piemonte
1: Sound. Dagli Eugeni.
3: Ciao, ragazzi.
4: Grazie. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Vedrai, vedrai. Luigi Tenco scrisse questa canzone straordinaria negli anni 60 da X Factor, una cover di Ero Caddeo.
2: Quando la sera

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te. Sempre con te.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura,

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound.

0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Gli Ex Otago con Jack Savoretti dal palco del Festival di Sanremo per la serata delle cover con solo una canzone.
1: Perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme.

0: basta il tempo di un fiore.
1: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un grande abbraccio da Paolo Soleani. Ciao.

0: L'app di Radio Piemonte Sound si rinnova e spinge la tecnologia oltre ogni limite. Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultraintuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccione e divertitevi. Io sono Malika.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Il nostro cuneese Matteo Romano e Malika Ayane cantavano sul palco del Festival di Sanremo del 2002 Your Song.

0: Fedez con Marco Masini, Bella stronza, dal Festival di Sanremo alla serata dei duetti.
1: Bella stronza.

giovane glaciale. E io non ero ancora morto. Tu rinfiori io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: saluto.
1: Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre, nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici, nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, nel 1898 l'editore Valentino Bompiani, nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: L'aforisma del giorno.
5: Le donne, quando chiedono un consiglio, non vogliono un parere, vogliono una conferma di quello che hanno già deciso.
6: I duetti italiani più belli in assoluto. Custodia cautelari è Gianluca Grignani. Il tempo di morire.

0: Arisa si è cimentata spesso con le canzoni di Battisti e Mogol. Questa volta l'ascoltiamo con Ancora tu.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: un'occhiata alle stelle, a quello che ci consigliano anche in questo 27 settembre. Ben ritrovati. Ariete, potrete lanciarvi nuove ed emozionanti avventure. Toro, le stelle vi daranno modo di superare un piccolo ostacolo. Gemelli, dovrete forse aspettarvi qualche ostacolo imprevisto. Cancro, avrete buone opportunità di chiarire un malinteso con una persona. Leone, decidetevi a essere più comprensivi e disponibili con tutti, mentre Vergine, sappiate cogliere con prontezza le buone occasioni. Amici della Bilancia, la giornata sarà aperta a tutte le possibilità, positive o negative. Scorpione, state sulla difensiva e aspettate che gli altri si scoprano. Sagittario, accettate una chiarificazione vera e costruttiva con il vostro partner. Capricorno, situazione fluida, le stelle offriranno numerose combinazioni. Amici dell'Acquario, cercate di essere più attivi, non dimenticatevi la pigrizia. Pesci, potrete cacciare con facilità alcune nubi al vostro orizzonte. E anche per questo 27 settembre è tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani puntualissimi.
1: L'aforisma del giorno.
2: È incredibile quante persone si perdono quando smetti di fare il primo passo.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale

Beh, che dire, le belle canzoni rimangono impresse nella mente. Chissà se questo prossimo disco vi ricorda qualche evento del vostro passato e chissà se riuscirà a migliorare la vostra giornata. Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 6.
1: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
2: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Aforisma del giorno.
1: Il pensiero ti porterà sempre via da dove sei, per portarti dove vorresti essere davvero. Paola Felice.
2: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Laura Pausini che omaggia Lucio Battisti con Il mio canto libero.

un'occhiata alle stelle, a quello che ci consigliano anche in questo 27 settembre. Ben ritrovati. Ariete, potrete lanciarvi nuove ed emozionanti avventure. Toro, le stelle vi daranno modo di superare un piccolo ostacolo. Gemelli, dovrete forse aspettarvi qualche ostacolo imprevisto. Cancro, avrete buone opportunità di chiarire un malinteso con una persona. Leone, decidetevi a essere più comprensivi e disponibili con tutti, mentre Vergine, sappiate cogliere con prontezza le buone occasioni. Amici della Bilancia, la giornata sarà aperta a tutte le possibilità, positive o negative. Scorpione, state sulla difensiva e aspettate che gli altri si scoprano. Sagittario, accettate una chiarificazione vera e costruttiva con il vostro partner. Capricorno, situazione fluida, le stelle offriranno numerose combinazioni. Amici dell'Acquario, cercate di essere più attivi, non dimenticatevi la pigrizia. Pesci, potrete cacciare con facilità alcune nubi al vostro orizzonte. E anche per questo 27 settembre è tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: I momenti più divertenti del programma Le Badole Online.
0: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
2: Di cosa ne parliamo oggi? Beh, a volte non c'è niente da ridere, perché il problema è un problema serio. Però sapete che il riso è legato a degli automatismi fisici.
3: Il riso nel senso...
2: ridere. La risata. Okay. E il senso degli humor che gli animali per esempio non hanno. A volte quando c'è una cosa, un'incongruenza, ti viene magari da ridere e non ti è mai successo che magari ridi su una cosa che non dovresti ridere? Ti è mai successo?
4: Sì. Storicamente è successo a tantissimi personaggi, anche mi viene in mente del mondo dello spettacolo, che in diretta magari TV piuttosto che si fanno quelle grasse risate davanti a disgrazie, sono situazioni imbarazzantissime quelle.
2: E pare che sia una cosa che è legata a un automatismo fisico, cioè tu in quel momento lì hai questo automatismo che ti fa ridere.
4: Quando prendi la grignarola.
2: Beh, quando la prendo io la grignarola.
4: Sì, cavoli, attenzione. L'ultima volta abbiamo smontato la scrivania, le testate che mi si sentiva solo pum pum.
2: Ma sai che sei scemo?
4: Ecco. Adesso parto.
2: Veramente.
4: Quando facciamo Albano, ti dico.
2: Cos'è che facevi?
4: Facciamo Albano, ti ricordi? Facciamo l'esperimento sociale?
2: Dai. Allora, lui intanto è una persona veramente socievole, carino, simpatico e gentile.
4: Chi?
2: Albano.
4: Albi.
2: Albano. L'ho incrociato un paio di volte al festival, veramente è una persona piacevole.
4: Ti ringrazio. Come va? Te l'ho detto. Per te incontrata. Come va?
2: Tutto ok.
0: L'allegria delle Badole Online.
2: Allora,
5: sì.
2: La mezza età,
5: intanto definiamo la mezza età.
2: Siamo saliti un po', perché una volta la mezza età era più o meno i 40. Adesso sicuramente siamo verso i 50.
5: Sì, 50.
2: Sì, siamo verso i 50.
5: Sì.
2: No, la mezza età. No, la mezza età è 40, perché 40 più 40 fa 80.
5: Ok, in quel senso di sì, però siccome la vita si è allungata adesso.
2: Adesso forse 45.
5: 45-50. Quindi io sono un uomo di mezza età, diciamo.
2: Allora, in passato era 40 anni, adesso trovare un consenso su quando inizi e cosa rappresenti la mezza età non è facile.
5: Non è facile.
2: Caro mio,
5: No,
2: certo. È il periodo della tua vita in cui non sei più giovane, non sei ancora diventato vecchio. Ma lì, qui sono gli inglesi, eh?
5: Ho capito, che sicuramente arrivano alla mezza età prima, perché a seconda di quante pinte di birra si bevono alla fine della giornata, invecchiano un pochettino prima, no?
6: Quindi in alcuni casi a 50 anni si potrebbe pensare ad una seconda o addirittura una terza vita.
5: Madonna, mi viene l'ansia, cioè pensare già alla terza vita vuol dire che due terzi se ne sono andati, cioè c'è un'ansia pazzesca. Cioè, vedi, allora il traguardo alla fine, chiamiamolo traguardo, però.
6: Però sai, i 40 anni segnavano il passaggio una volta, no? Poi successivamente il 50, dici sai, il giro di boa, che paura.
5: Sì.
6: Poi adesso sono i 60 che fanno quel certo effetto.
5: Il senso, signore, che non andrete mai in pensione, lo dico a quelli della mia generazione, cioè dimenticatevela questa cosa della pensione. Quindi insomma a 50 anni addirittura non seconda vita ma terza vita.
6: Perché sai, si vive anche più intensamente.
5: Certo, sì.
6: Perché sei sempre più giovane.
5: Io mi sono già perso di fronte a tutti questi numeri. Chiamate un ragioniere, per cortesia, quantomeno un consulente.
2: Senti, siamo giovani, dai, l'età è quella

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Sono le 6:30.

0: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: L'aforisma del giorno.
3: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

un'occhiata alle stelle, a quello che ci consigliano anche in questo 27 settembre. Ben ritrovati. Ariete, potrete lanciarvi nuove ed emozionanti avventure. Toro, le stelle vi daranno modo di superare un piccolo ostacolo. Gemelli, dovrete forse aspettarvi qualche ostacolo imprevisto. Cancro, avrete buone opportunità di chiarire un malinteso con una persona. Leone, decidetevi a essere più comprensivi e disponibili con tutti, mentre Vergine, sappiate cogliere con prontezza le buone occasioni. Amici della Bilancia, la giornata sarà aperta a tutte le possibilità, positive o negative. Scorpione, state sulla difensiva e aspettate che gli altri si scoprano. Sagittario, accettate una chiarificazione vera e costruttiva con il vostro partner. Capricorno, situazione fluida, le stelle offriranno numerose combinazioni. Amici dell'Acquario, cercate di essere più attivi, non dimenticatevi la pigrizia. Pesci, potrete cacciare con facilità alcune nubi al vostro orizzonte. E anche per questo 27 settembre è tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani

0: parlando.
1: Che lingua parla? Il supremissimo. No, perché sai, adesso capitasse a me, no? Che con l'inglese, tu sai, non sono proprio un campione.
0: Ecco, non mi sono mai posta il problema. Chissà che lingua parla il supremissimo, ma non voglio scoprirlo.
1: I don't understand. Cioppa, no? E gli dico.
0: Sì, perché effettivamente l'inglese è una lingua più universale.
1: Però magari il supremissimo.
0: O parli in inglese o parli in latino?
1: Esatto, il supremissimo. Poi se lo fai in latino gli fai rosa, rosa, rosa, ma com'è difficile il

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Irene Fornaciari ha cantato Se perdo anche te.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Ci colleghiamo con la redazione per scoprire quali sono le ultime news, quelle dell'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la ANM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansky a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansky, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Ancora un buongiorno per chi era già all'ascolto sulle nostre frequenze e ben arrivati a chi ha appena acceso la radio. Noi siamo qui e vi teniamo compagnia con la musica dei grandi successi dall'Italia e dal mondo.

0: ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Mi piacciono gli abbracci, quelli forti. Mi piacciono quelli che ti fanno sentire al sicuro, protetta, amata e speciale. Sì, mi piacciono gli abbracci, quelli dati con il cuore. Cinzia Nateri.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: A proposito di app, c'è questa nuova app che è per chi è super attivo al mattino. Sapete che quando ci si alza c'è chi non ha voglia di sentire neanche una mosca volare, che arriva con...
1: Sì.
2: C'è chi invece voglia di parlare, no? C'è questa nuova app che ti mette in collegamento con una persona completamente sconosciuta.
1: Sì.
2: E ti mette a parlare.
1: Ah, cioè, tu parli mattino con uno che non conosci.
2: Esatto, ti svegli chiacchierando. Deve essere carino, però non
3: sì,
2: so
3: ma,
2: cosa.
3: Dipende, chi è? Cioè, ma io posso scegliere la persona con la quale chiacchierare.
2: No. Numero a caso ti chiama uno sconosciuto, tu parli.
1: Sì,
3: ma non mi piace, non tanto questa app.
2: Non so
3: perché non posso scegliere la persona, rischio magari di peggiorare la situazione.
2: Però non sai mai, sai. Dato che per esempio io mi sveglio, sono super attiva, no? Non tu? Posso parlare col cane.
3: Tu
2: il cane
3: giusto, nel tuo caso
1: no,
3: sì.
1: No, fermi tutti.
3: Nel
1: fermi,
3: tuo caso.
1: Fermi. Cosa ha detto Carmen?
3: Io
1: ha detto
3: che
1: sveglio,
3: è super attiva.
1: Sono super attiva.
3: Super attiva.
2: Perché super attiva?
1: Cioè, io sono senza parole.
3: Cosa uno intenda
1: cosa
3: per super attivo?
2: No, super attivo per parlare.
3: Ah, per parlare.
2: Pur parlare. Beh, ho bisogno di fare due parole.
1: Carmen!
3: Ma io direi che guarda, puoi arrivare qui alle 4, alle 5 del mattino, pur parlè, e allora pur parlè va bene. Pur
1: Carmen,
3: parlè.
1: Io sono senza parole, tu?
3: Pur parlè.
1: Pur parlè, va bene.
3: Pur parlè va bene.
4: Badole Online, pillole di storia.
1: Ero andata una volta da un ragazzo che faceva una specie di fisioterapista, qualcosa del genere, no? Ti dava tante quelle lecche che ti faceva così male. In effetti poi uscivi fuori, ti sentivi nuovo, ma ti dava tante di quelle lecche che io...
3: Ti è venuto il sospetto?
1: Mi è venuto il sospetto, ho preso la mia amica e l'ho fatto un mazzo così, tanto così, ho detto ma guarda che lì entravi c'erano tutti i diplomi, no? Ma magari è diplomato in taglio e cucina, ma c'è il barbiere. E tu più urlavi, perché poi urlavi veramente dal male, lui più ti vedava, uscivi fuori, veramente in uno stato pietoso.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Carelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
6: Buona domenica!

0: Radio Piemonte Sound e amica radio, pronta a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, dal passato ad oggi.
1: Sono le 7:32.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri, un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansk a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansk, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longoborghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: Radio Piemonte Sound, un abbraccione e divertitevi. Io sono Malika.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
0: Tornati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, noi siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica dei grandi successi.

mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri anche in questa mattina.

data alle stelle, a quello che ci consigliano anche in questo 27 settembre, ben ritrovati. Ariete, potrete lanciarvi nuove ed emozionanti avventure. Toro, le stelle vi daranno modo di superare un piccolo ostacolo. Gemelli, dovrete forse aspettarvi qualche ostacolo imprevisto. Cancro, avrete buone opportunità di chiarire un malinteso con una persona. Leone, decidetevi a essere più comprensivi e disponibili con tutti, mentre Vergine, sappiate cogliere con prontezza le buone occasioni. Amici della Bilancia, la giornata sarà aperta a tutte le possibilità, positive o negative. Scorpione, state sulla difensiva e aspettate che gli altri si scoprano. Sagittario, accettate una chiarificazione vera e costruttiva con il vostro partner. Capricorno, situazione fluida, le stelle offriranno numerose combinazioni. Amici dell'Acquario, cercate di essere più attivi, non dimenticatevi la pigrizia. Pesci, potrete cacciare con facilità alcune nubi al vostro orizzonte. E anche per questo 27 settembre è tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani puntualissimi.

0: Monaco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Sono le 8. L'appuntamento con l'informazione nazionale qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
0: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
0: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia. Davanti al GIP anche Nicole Michetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
2: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
0: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk, nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
2: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
0: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyan Palo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, è il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: allegria e sorrisi con il meglio delle parole online.
1: Allora, i 10 comandamenti in amore. Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile. Dal 3 al 10 sono stati tagliati.
2: Tradotto, fateli furbi.
3: Il meglio delle badole online.
4: You got cooking.
2: Un quarto?
1: Oh yes.
2: Un quarto di messaggini paradisesso.
1: Un quarto.
2: A che ora arrivi, butto la pasta?
1: No, parla di sesso.
2: O a che ora vieni a lavorare, Andrea, sei in ritardo?
1: No, assolutamente no.
5: E vedi, sei in ritardo può essere un chiaro riferimento.
2: No, ma io e te non ci mandiamo. Scusa.
1: No, il messaggio più spinto che abbia mandato Andrea è quando ci ha comunicato che aveva qualche problema ad arrivare
2: ma quello
1: in
2: ma quello era
6: spinto in un altro senso, era una spinta intestinale.
2: Sì. Ma non possiamo sempre parlare del fatto che tu una volta una hai avuto un'influenza intestinale e lei, cioè, lei può raccontata così dal vivo, non è che possiamo tutti i giorni raccontarla.
0: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
2: Parlavamo così di cielo, di spazio. Allora, vediamo
6: l'universo.
2: Se sei preparato. Ti faccio un po' di domande trabocchetto, come se fosse. Sì. Non so poi perché devo farti questo, non c'entra.
6: Infatti non ho capito.
2: Un tubo di niente, però.
6: Vai, spara.
2: Il telefilm che parlava di UFO?
6: UFO Robo? Sì, Transformer.
2: No, quello è il cartone.
6: Quello è un cartone. Il telefilm che parlava di UFO.
2: X-Files.
6: X-Files, sì, certo. Non l'ho mai visto.
2: Parlava di un posto in America dove.
6: Roosevelt.
2: Che Roosevelt?
6: Sì, non è il posto dove ci sono atterrati gli alieni. Come
2: sì.
6: Si chiama?
1: Non lo so.
6: Ah no, non lo so.
1: Non mi interessa la materia.
6: Ah, no, perché.
1: E quindi non mi sono applicata.
2: Vabbè, faccio un'altra domanda riguardante Guerre Stellari.
6: No, pensavo.
2: Come si chiama l'aspirapolvere? Salvito lo aspira tutto.
6: C1P8.
2: Oh, là ne sa una.
6: L'aspira. Beh, cavolo, ce l'ho anche a casa. Pulisce i tappeti benissimo.
2: C1P8, va.
6: Sì, lo tiro fuori dall'armadio.
2: Ma e parlava con chi?
6: Con chi?
2: L'amico di C1P8.
6: Parla con mia mamma. Oh, gliela puer.
2: L'amico di C1P8.
6: Quello di latta, l'altro?
2: Sì.
6: Dorato?
2: Sì.
6: Aspetta, ho l'Alzheimer. Oh, crispa.
2: Vabbè, ciao Jack. Prendiamo un treno, va, per Marte, perché tanto.
6: C1P8.
2: D3Bio. Abbiamo già fatto una volta.
6: 3Bio.
2: D.
6: L'ho detto.
2: 3B. Non D. E io. Vabbè, dai.
6: Vedi che il trabocchetto te l'ho fatto io alla fine.
2: Me l'hai fatto tu il trabocchetto alla fine, capito? Allora, vogliamo darvi
6: il sì.
2: Dio dà in con Super Trafra.
6: Superman.
2: Lo ricordate?
6: Certo.
2: Ma con gran pena lì
6: le reti canangio.
2: Ve lo ricordate che ne so, anche quella? Dia dai con Super Trafra. È bella, eh?
6: Bella, molto bella.
2: Senti, com'era già quella che facevi quando eri giovane? Finché la capra? Finché la
6: finché
2: canta,
6: la capra. Sopra la panca, la capra canta sotto la panca, la capra.
2: Sì, ma veloce, Jack, perché.
6: Sopra la panca, la capra canta sotto la capra, canta. Perché. Hai capito?
7: Ti va bene,
3: ironia, simpatia, allegria.

nostra musica qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le news, il meglio delle parole online, le pagine dedicate all'oroscopo e poi la musica.

0: Radio Piemonte Sound.
1: Qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca, tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e una buona domenica agli ascoltatori. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

trovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, o benvenuti per chi si fosse collegato adesso. Beh, siamo pronti qui con la musica, quella dei grandi successi, le pagine dedicate all'informazione e tutte le nostre rubriche.

la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: up non vanno più di moda, gli americani non investono più, ma tu sei fuori da questo giro perché sei sposato, sì, sei
1: beh, per forza. Ma soprattutto le usano le persone sposate in generale. Tu per cosa le usi?
2: Hai detto io. Guarda, hai sai che io non ne ho ancora una del genere.
0: Sei un po' sfigata.
1: No, ma
0: te lo volevo dire.
1: No,
0: io anche, e sono anche in cima alla lista degli sfigati.
2: Sai che non mi è mai venuto in mente di scaricarne una.
0: Allora,
1: però hai scaricato tanti altri in generale, no? Uomini li hai scaricati, non scarichi le app, scarichi gli uomini.
0: Oh, sì.

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, pronti a tenervi compagnia con la musica, con le nostre rubriche e le pagine dedicate alle news. Rimanete con noi.

0: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
1: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
2: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio

0: Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono le 9:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. A contendersi il seggio sono 4 candidati, Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli. La coalizione di centrosinistra punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano.
3: Intanto si infiamma la polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. La foto era accompagnata dalla scritta "Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore", nel bidone dell'umido della politica nazionale.
4: 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori dei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica AMA, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
3: Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però che Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
4: E caccia all'uomo nella piccola nazione insulare caraibica di St. Vincent e Grenadine, dopo che 4 persone hanno perso la vita in una sparatoria. In questa zona dei Caraibi le autorità faticano a contenere la violenza delle bande. La polizia reale è intervenuta in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Green Hill, un quartiere situato appena fuori dalla capitale Kingstown.
3: Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il 4º bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista, successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata 2 la polacca Kasia Niewiadoma, 4ª la svizzera Reusser, 5ª la francese Berthet.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Rimanete sintonizzati con noi se volete ascoltare la musica, quella dei grandi successi, italiana ed internazionale, in compagnia del vostro caffè. Anche le pagine informative e le rubriche.

0: musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Buona

0: alla redazione per scoprire quali sono le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29%, il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori, prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
2: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
4: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di via Giuli nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49 che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
2: In Azerbaijan, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto. Il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5º posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere. Lo ascoltiamo a Sky.
6: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
5: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
7: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
5: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren. Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le 2 frecce d'argento si accorcia. Ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
2: Ed è tutto, a più tardi.
8: muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati, una buona domenica mattina. Nessun particolare disagio lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi, dove la circolazione al momento si presenta scorrevole. Vi ricordiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: accadde oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. De Gregori aveva scritto la canzone Diamante per Zucchero Fornaciari. Diamante era il nome della nonna di Zucchero Fornaciari, e sono tante le cover. Questa è quella di Chiara.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 10:02.
1: Siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo.

un'occhiata alle stelle, a quello che ci consigliano anche in questo 27 settembre. Ben ritrovati. Ariete, potrete lanciarvi nuove ed emozionanti avventure. Toro, le stelle vi daranno modo di superare un piccolo ostacolo. Gemelli, dovrete forse aspettarvi qualche ostacolo imprevisto. Cancro, avrete buone opportunità di chiarire un malinteso con una persona. Leone, decidetevi a essere più comprensivi e disponibili con tutti, mentre Vergine, sappiate cogliere con prontezza le buone occasioni. Amici della Bilancia, la giornata sarà aperta a tutte le possibilità, positive o negative. Scorpione, state sulla difensiva e aspettate che gli altri si scoprano. Sagittario, accettate una chiarificazione vera e costruttiva con il vostro partner. Capricorno, situazione fluida, le stelle offriranno numerose combinazioni. Amici dell'Acquario, cercate di essere più attivi, non dimenticatevi la pigrizia. Pesci, potrete cacciare con facilità alcune nubi al vostro orizzonte. E anche per questo 27 settembre è tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani.

0: letti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso il sapore dell'estate, dalla

0: Madonna Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. La mongolfiera Monaco è atterrata praticamente, hanno non centrato bene l'ambaradan e sono finiti su una strada, ecco. Quindi sposta tutte le macchine, un casino.
1: Precedenza alle mongolfiere.
2: La vedo,
0: no,
2: sì.
0: No,
2: sì.
0: Già fuori. Poi io salutavo tutti perché poi passi sei sopra l'autostrada, allora da sotto tutti inchiodati a guardare su e io, che mi sembrava di essere una papessa, capito? Cioè, perché eravamo, eravamo bastini in quel momento lì e quindi, poi una cosa, la mia era una mongolfiera un po' sgaruppata perché il giorno prima aveva preso fuoco un pezzettino di plastica lì. Ho cominciato a fare la faccia e questo qui il mio pilota fa tranquillo.
2: Sei tutto
0: se lo dici tu,
2: tutto a posto,
0: se te lo dici tu tranquilla, non ti preoccupare. E poi niente, poi non è così facile atterrare, ecco perché lui mi diceva ci vogliono beaucoup de patience. Sapendo, cioè, infatti ho detto beh guarda, hanno proprio ciccato, sai, il passeggero, perché beaucoup de patience non portare me, però non portare me, capito?
2: A meno che non ti portassero direttamente al palazzetto dello sport di Cuneo, che poteva essere un ingresso meraviglioso. Che bello.
0: Sì, cioè, tra le tante cose che mi sono successe, avete presente quando i parcheggi sono enormissimi e non trovi più la macchina? Sì, che mi hanno fregato dei camper che prima non c'erano, poi c'erano, no? E quindi ho sbagliato strada. A un certo punto ho fermato, uno fa, scusi, la statale, perché dalla statale riesco a arrivare alla macchina. Hanno pensato che mi fossi proprio rincoglionito.
3: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound, bella perché ci rappresenta e perché ci supporta. Ciao belle.

0: Lampadona Online in pillole.
1: Ti tiri gli spaghetti con tua sorella per dire a casa?
2: Ma no, così no.
1: No.
2: No.
1: Ah, così?
2: Piuttosto ci tiriamo i libri. Non...
1: Così?
2: No, gli spaghetti no.
1: No, però...
3: Ah, perché i libri così? Voi li usate per tirarli.
2: Ah, però.

0: momento il buon umore delle nostre badole online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle badole online.
1: Le autorità giapponesi cercano di spingere le nuove unioni. Hanno inventato una sorta di Tinder di Stato. Le prefetture organizzano incontri al buio per combattere questa situazione. Tu te la vedi in prefettura a Cuneo, i single tutti schedati. Oh. E poi fanno in una burnia, mettono, sai, il nome di uno e il nome dell'altro. E poi questi si incontrano, e poi altri due.
2: 158 e 25, unitevi, prego.
1: Ah, tu l'hai già pensata così?
2: Sì, con i numeri, perché poi c'è la privacy, no? E quindi puoi chiamare solo col numerino.
3: Ma a me non piace, non fa niente. Adesso la conosci,
1: sì,
3: almeno
1: adesso
3: per 5
1: minuti. Conosci perché fai un po' di questa roba, sai, questo incontro al buio.
2: Ti porto a vedere la mia collezione di turbanti, se vuoi. Tutti colorati.
1: Sì, anche le Rolls.

0: ascoltato a Radio Piemonte Sound. Vai lì con i giochi.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: so. Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
4: Ogni weekend Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le Super Hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

0: due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: il camion per buttare i ricordi dei propri ex, tipo quei cassonetti che trovi in giro per strada dove metti in vestiti. Qua ci vuoi praticamente andare a mettere i pupazzi, i gioielli, vabbè, i gioielli è difficile che li vai a buttare, i regali, le lettere, tutto quello che rappresenta le relazioni finite, lo vai a mettere lì.
1: Io penso che ho delle scatole.
0: Intanto non hai buttato niente ancora. Tieni tutto lì da parte.
1: Vabbè,
0: hai capito?
1: No, ma...
0: e comunque vabbè,
1: delle lettere magari carine, sì, che hanno fatto parte comunque della tua vita.
0: Certo, certo. Pensa che si sono create le file lì davanti, è una cosa che non avrei mai pensato. Immaginato, di fronte alle delusioni d'amore, ma come lo getteresti in questo cestino? Piano oppure lo lanci proprio?
1: Lo lanci e poi se puoi vai anche sopra, sai, tipo pigiare l'uva, no?
0: Dai, lì diventa complicato. Vabbè.
1: Io ero campionessa nello spaccare lo spazzolino.
0: Quello di plastica, sì. Ammazza, ma quello di plastica però ce ne vuole, porca miseria. Bene, quindi se hai delle cose ti puoi programmare un viaggio in India, ti prendi un last minute e vai laggiù e butti un po' di roba. Quante scatole hai? Dai una dimensione alla scatola, più o meno.
1: Mica
0: quei 3 metri per 4,
1: ma che scemo.
0: No, ma per dire così.

0: le coppie scoppiano di giovedì. A questa questione di feeling, secondo questo studio, le coppie litigherebbero 312 giorni all'anno, quasi sempre per delle cretinate, no? Dalla ricerca emerge che quasi sempre la moglie ti sarà più nervosa entrando in centro rispetto al marito.
1: Beh, questo è ovvio.
0: Allora, lanciamo subito un sondaggio, perché che cosa vogliamo fare?
1: È chiaro.
0: Siamo mica qua a pettinare le bambole.
2: È sempre colpa delle donne alla fine.
0: Se gli uomini lasciano però l'asse del coso alza, non è piacevole.
1: Ma devi litigare?
0: No, litigare
1: secondo me.
0: Si litiga per altre cose, però vabbè,
1: no,
0: dai.
1: Questa direzione, che voi donne siete molto impulsive su certe cose, quindi saltate su.
0: Allora, i motivi di lei: la tavoletta del water lasciata alzata, il rotolo della carta igienica che gli uomini non sostituiscono mai e quando è finito te lo lasciano lì, le luci lasciate sempre accese. Allora, tutte queste cose qua non me ne può fregare di... vabbè. Fare zapping in TV mentre lei parla o cerca di seguire un programma, quello dà fastidio.
1: No, ok.
0: Fazzoletti sporchi abbandonati qui là a casa, ma con chi vivete?
1: Ma appunto,
0: cioè, ma scusa, ma non ho capito. E poi le tazze sporche lasciate in giro per la casa, gli asciugamani umidi gettati sul letto per terra, non tirare lo sciacquone. Allora, la mia domanda è: ma con chi vivete?
1: No, posso capire che effettivamente noi uomini sbagliamo su certe cose, però il problema lì è che voi donne reagite male, cioè basterebbe dire le cose in modo diverso.
0: Sì, questo è vero. Allora, attenzione, si arriva il giovedì, allora cosa fate? Uscite con gli amici, lui esce con gli amici.
1: Perfetto,
0: di lui,
1: io farò
0: lei
1: così,
0: esce con gli amici.
2: Sarebbe una soluzione?
0: E secondo me non si litiga, si fa così.
1: Anzi,
0: un po' di
1: si litigherà poi dopo, però.
0: Cosa hai fatto? Non sono passato da lì, non eri al bar a fare l'aperitivo, dove eravate? E poi si fa un po' di risa. Comunque, alla fine della paciara, vedi socia come siamo fortunate.
2: Eh sì, è una gran fortuna essere tra sé e sé, perché almeno eviti tutti questi problemi.
0: Oh, hai fame, mangi.
2: Una gran fortuna, è vero.
0: Fai,
2: puoi uscire, esci,
1: lasci le tazzine del caffè in giro per casa
0: e non hai bisogno di dire: oh, guarda, c'è una cosa lì, ma però sai, lui non viene volendo.

Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando su un certo sei tu.

0: E poi denaro, ma
1: socia,
0: denaro è ancora un figo da paura.
2: Ah,
0: da te lo ricordi denaro?
2: Io me lo ricordo da giovane, adesso non ho ben sì.
0: Guarda, farà 1500 pince per stare
2: che fa?
0: In forma.
2: Che cos'è? Cos'è che fa?
3: Le pince.
0: Le pince.
3: Le pince. È la prima volta che la sento.
2: Cosa sono le pince?
0: Ma andate in palestra.
3: Le flessioni.
0: Andate in palestra. Va,

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili 26 e 27 settembre. Tutte le sedi Gino BMW aperte.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 11:02.
5: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga delle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia.
6: Contro il caro carburanti sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori e altre sono in fase di definizione per il sostegno a lavoratori e famiglie a più basso reddito. Così a Repubblica il ministro Urso che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
7: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione, un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
6: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 23:59.
7: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'una di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
6: Calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Anor, Barella, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Dormito sul divano, sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie, perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli

0: grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultima pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Achar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
3: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare. Lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade, poi è difficile riprenderli.
2: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
4: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa Malesia domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena alla terza.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Posso dirlo, è un mio parere strettamente personale. Penso che questa sia una delle ballate più belle mai incise comunque da un grande della musica italiana degli anni 2000. Lui è Pablo Meneguzzi, o se preferite Paolo Meneguzzi, e questa canzone la presentò al Festival di Sanremo del 2007. Il 17° singolo più venduto di tutto il 2007 era per l'appunto Paolo Meneguzzi con Musica. 16 per Avril Lavigne con When You're Gone, 15 per Tokyo Hotel con Monsoon, 14 per Tazenda featuring Eros Ramazzotti con Domo Mea, 13 invece per Irene Grandi con Bruci la città.

Amici, il 13° singolo più venduto in Italia di tutto il 2007 era Irene Grandi con Bruci la città, posizione numero 12 per Fabrizio Moro con Pensa, posizione numero 11 a un passo dalla top 10 per un grandissimo singolo di quell'anno, James Blunt con 1973. Ancora buon ascolto e buon divertimento.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte e dercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando.
2: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
3: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili allo suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
2: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianski, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
3: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
2: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso all'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: è tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.
3: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
4: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

seconda parte di Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi siamo collocati nel 2007, quindi 20 singoli più importanti sicuramente di tutto l'anno in Italia. Raggiungiamo così la top 10 per segnalarvi alla 10 Mika con Grace Kelly, posizione numero 9 Beyoncé e Shakira con Beautiful Lie, posizione numero 8 per i Take That appena ascoltati con Patience, 7 invece un gradino più in alto per Rihanna featuring Jay-Z.

Cantone iperprogrammata da tutte le radio nel 2007, questa Umbrella Rihanna featuring Jay-Z, posizione numero 7 nella Hit Story di oggi, quella che per l'appunto vede protagonisti i 20 singoli più importanti di tutto il 2007 in Italia. Posizione numero 6 per Vasco Rossi con Basta Poco, 5 invece per Mika con Relax, Take It Easy.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, le ultime uscite di

0: stai pensando di cambiare BMW, questo è il weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà. Buona domenica!
5: I just love to say it. Jason.

0: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ormai ci stiamo giocando le tre posizioni più importanti del nostro viaggio nella storia della musica di oggi. 20 singoli più venduti in Italia dell'intero anno 2007. Posizione numero 3 per Alicia Keys con No One. Posizione numero 2 per un duetto d'eccezione, quello formato da Eros Ramazzotti e Ricky Martin con Non Siamo Soli.

0: storico successo di Lucio Battisti, La Compagnia, la versione, l'interpretazione, quella bella rockettara del 2007 del rocker di Zocca Vasco Rossi, e questa era la nostra numero uno nella Hit Story di oggi, il singolo più venduto in Italia dell'anno 2007. Amici, è tardissimo, da Mirko Vincioni è tutto, ciao!
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca, tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: 13 e 6 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
2: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non avere visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
3: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act.
2: 10 persone, tra alpinisti e guide, risultano dispersi al campo base dell'Imlung in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato l'AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
3: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica. I test riprenderanno con più misure di sicurezza.
2: Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Nimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Da Mario Cipollini.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Una canzone di Venditti. Peppino. Peppino, Peppino.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
2: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Dedicato Loredana Bertè con Noemi.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai VIP.
16: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao guys!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
2: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
3: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
2: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
3: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
2: La Vela America's Cup, ultimo giorno di preliminari regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
3: Le più belle, le più suonate, le più hit su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le canzoni più suonate della settimana.
4: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta e perché ci supporta. Ciao belle. Morire.

0: stai pensando di cambiare BMW, questo è il weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Poggio.

0: 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto.

0: Arezzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte der Kuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
4: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 15:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento, probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
2: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Portato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
3: Andiamo all'estero, è allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
2: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
3: Politica, è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con 3 rilevazioni contro le 4 del turno su 2 giorni come quello di questa volta.
2: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super hit. Ritorniamo tra poco.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar SPA Cherasco.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, la misteriosa notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Carica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
3: Ciao a tutti, sono Davide Van de Sfroos e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
2: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
2: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannica, la polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
3: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto ENI, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
2: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno

Da 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte der Kuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
3: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 e A4 si viaggia a rilento tra Ivrea e Albiano in direzione A4. Vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso di Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
6: Radio Piemonte Sound.
7: La canzone che state per ascoltare è una super hit di qualche anno fa.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
2: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nella sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
3: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
2: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
3: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino El Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
2: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato

0: C'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico sono possibili rallentamenti tra Sesto Calende e Castelletto Ticino verso Genova. Lungo il raccordo A5 e A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Una super hit del passato.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: 18:04.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € per la benzina.
2: Non appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
3: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
2: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
3: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre-Dame di Lourdes, incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è illegale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
2: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime 2 regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita.

0: dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato in prossimità di Rivere. Lungo il raccordo A5 A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30, dal balcone del Circolo Sociale, verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Super Hit, un grande successo del passato.
3: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio da Paola Iezzi.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
2: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
3: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
2: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
3: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
2: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
4: Radio Piemonte Sound. Che bello, beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, Acuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dagli artisti.
16: Radio Piemonte Sound. Un saluto da Mara Venier.

0: mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte. Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo il raccordo A5 A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santhià in direzione A4. Sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code a tratti per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Un saluto. VIP.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Una canzone super hit del passato.
1: Amici e amiche di Radio Piemonte Sound, sono Piero Pelù, ciao a tutti, vi bacio, soprattutto le amiche, ciao.

di aprile. Gli occhi me li ha portati via una donna grassa a forza di guardarla. Le labbra le ha lasciate tutte e due su un'altra bocca o su una fontana che a essere prudenti non si tocca.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ti saluto Radio Piemonte Sound. State bene da parte bravo, naturalmente.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
17: Un saluto alla radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio, da Dario Salvatori.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià sono possibili rallentamenti tra Santhià e Albiano verso Aosta. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti in prossimità di Trofarello in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravelonatoce sono presenti code per lavori tra l'innesto con la statale 33 e lo svincolo di Baveno verso Genova. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte ed ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.

0: Un saluto dai VIP.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisch.
2: Dance Music Collection.
3: Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia. Disco.

0: volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Massimo Ranieri e Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo in chiusura che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
4: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Radio Piemonte Sound è amica radio, la radio della tua città.

cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Neck e la sua Se telefonando di

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva direttamente sul display della tua auto per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Domani è un altro giorno, Michele Bravi e Fiorella Mannoia, un omaggio a Ornella Vanoni.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
16: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.
17: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
18: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

tutte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Emma e Bresh con un medley di Tiziano Ferro, era la serata dei duetti sul palco del Festival di Sanremo del 2024. Scusa se...

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Lorenzo Salvetti da X Factor con Margherita di Riccardo Cocciante.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio. Semplicemente la radio della tua città.
1: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso il sapore dell'estate. Dalla

Le cover italiane più belle di sempre. Francesco Renga, la sua cover di Impressione di settembre della PFM.

0: Le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Ma il cielo è sempre più blu.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Guardando fuori la pioggia del mattino, ero abituata a sentirmi così ispirata e quando sapevo di dover affrontare un altro giorno, mi faceva sentire così stanca prima di incontrare te. La vita era così ostile, ma tu sei la chiave della mia pace interiore, perché tu mi fai sentire come una donna normale. You make me feel like a natural woman.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità, da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Le cover delle canzoni più belle.

0: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene, sono Piero Cassano, ex Mattia Cassano.
1: Restare tutto il tempo con te.

0: Quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono. Qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: Se sei sincero o no,

In qualche modo io dovrò restare a galla. E così te ne vai. Cosa mi è preso adesso? Forse mi scriverai? Ma sì, è lo stesso. Così vai via. Claudio Baglioni, Amore Bello.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Sei bellissima, una canzone storica di Loredana Bertè insieme a Loredana Bertè e Alessandra Mor-

abbiamo fatto tanta strada insieme, attraverso tempi duri e tempi buoni. Devo celebrarti, devo lodarti come è giusto che sia. Praise you, Fatboy Slim.

0: Bentornati negli anni Ottanta, quando si correva a casa prima dell'inizio di Mazinga Z o Lady Oscar. Oppure eravate più da Zorro o Sandokan. E poi i miti dello sport. Dino Zoff che alza al cielo la Coppa del Mondo, le vittorie dei fratelli Abbagnale e l'inizio del dominio di Alberto Tomba.
1: Radio Piemonte Sound, Back in Time. Tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quei magici anni.

nuove distanze ci riavvicineranno dall'alto di un cielo, diamante. I nostri occhi vedranno passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce. Per mano, insieme soldati e spose. Zucchero, diamante.

0: Please don't leave. I don't want to be left alone.
1: Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Cesare Cremonini con Fiorella Mannoia, Le tue parole fanno male.